sakani e ke re hapere di patlavi ya ka mmago bo satadi e le dita go di papami ai sio chaiva nidi e ke tsitina sio chaiva nidi ai tsina sio chaiva nidi ai tsina sio chaiva nini e ke re go lapha la fala.

0: Pia kokosha.
1: Zalana so.
0: Uzalana so.
1: Tut kada.
0: Ikuze.
1: Ichapizi.
2: Sawara iki.
1: Zalana so.
2: Zalana so.
0: Okay.